now. Superstar DJ, superstar DJ, superstar DJ. Mau B.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, Delario, buon sabato sera. Eccola la M2O Chart, classifica ufficiale che aggiorniamo ogni sabato a quest'ora con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. C'è Danny Omic che si occuperà della musica e fra le 20 posizioni partiamo proprio da una delle due nuove entrate di oggi. Dall'Olanda, Sam Jacobs, I Don't Mind.

Numero 19, David Guetta e J-Lo, Jennifer Lopez, che si sono persi un posto nella M2O Chart. 19, dicevo, dove li abbiamo ascoltati mentre erano la 18 la settimana scorsa. Save Me Tonight, prima della 18, dove oggi c'è Kungs. E insieme a Boys Noize con Getaway.

qualche settimana fa ci è rimasto un po', al primo posto, Gordo. E ormai così, piano piano, sta scendendo, però rimane alla 15, appena riascoltato con Loco Loco. 14, Bob Sinclair and Kaiser.

0: Baby, I can't wait. Bob Sinclair e Kaisa sono su M2O da alcune settimane con questa canzone che è nella classifica. Appena ascoltati alla 14, a tra poco con la 13.
1: M2O Chart
2: numero 13.

quando Jay-Z, girando per i pub di Londra, almeno così racconta la leggenda, faccio un po' fatica a immaginarmelo, Jay-Z che va a farsi una pinta di birra in un pub qualsiasi a Londra, comunque così ce la raccontano, ha incontrato Rita Ora e l'ha scoperta lui. È passato di tempo perché ora Rita Ora era con Zerb alla numero 13 della classifica ufficiale di M2O. If It's Not Love, canzone nuova. 12, me.

Awake Together, Afrojack and David Guetta con la partecipazione di Sia. 11 la loro posizione di oggi. Non benissimo perché erano alla 6 la settimana scorsa. C'è la classifica di M2O, la stiamo aggiornando come ogni sabato sera dalle 9 e adesso tocca alla 10. Dalla 20 sale Joel Corey con D.

I BTS sono su M2O anche con la canzone nuova, quella del ritorno, dopo mesi e mesi e mesi in cui i fan e le fan soprattutto mi hanno detto, si chiedevano ma torneranno mai a fare musica insieme? Beh, la risposta è stata Swim, questa canzone, nella classifica di M2O oggi alla numero 9. 8. Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: con Wanna Go Home Tonight c'erano i Medusa nella classifica ufficiale di M2O alla 7. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart
2: numero 6.

successivo a questa praticamente, American Girls, che continua a piacerci tanto e continua ad essere nella classifica ufficiale. Harry Styles, stavo parlando di lui, 6 nella M2O Chart, prima della 5 ci sono Lady Gaga and Ducci con

Caspita, solo una settimana la numero uno per The Bosa, e la domanda che probabilmente molti si saranno posti riascoltandoli adesso alla numero 4, e la domanda è proprio sì, dalla 1 dello scorso weekend fino alla 4 con Magnetic, comunque molto in alto della M2O Chart. Dove adesso c'è la 3, Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

Rimane fra le canzoni più trasmesse da M2O anche questa settimana gli Another, che è vero non sono più al primo posto, però due è dove li abbiamo appena riascoltati. Baby, I wanna talk to you. Quindi c'è una nuova numero uno. Dalla 14 sale una delle nuove entrate della settimana scorsa. Bring Your Love al primo posto con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Madonna e Sabrina Carpenter è la canzone di Confessions on a Dance Floor volume 2, il ritorno, diciamola così, alla pista da ballo di Madonna, come se mai l'avesse lasciata Madonna la pista da ballo. Bring Your Love, nuova numero 1 della classifica delle canzoni più trasmesse da M2O. La trovate su m2o.it o attraverso la nostra app. Grazie a Danny Omic, si è occupato della musica, e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart. M2O
2: DJ Time. DJ fucking time, DJ fucking time. Check out the sound of DJ time in the mix. Check out the sound of DJ time in the mix.
3: DJ time. Jetta.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: M2O DJ Time.

0: DJ The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Buongiorno, sono le 6 precise, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella e come ogni domenica siamo insieme fino alle 9. Pronti per cominciare? Ci sono i Treno Stop. Ora!

Shine alle 6:08 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Io sono Isabella e siamo insieme come appunto ogni domenica fino alle 9 del mattino. Direi buongiorno per qualcuno, ma buonanotte per qualcun altro, perché al 342-6543-210, che è il nostro numero, leggo di qualcuno, tipo uno a caso, Francesco da Firenze, di qualcuno che sta tornando a casa dopo una serata memorabile a detta tua. Adesso però lo vogliamo sapere, non ci puoi lasciare a metà. Che è successo? Subito c'è la novità, dammi due hot.

alle 6:12 di questa domenica mattina, tante le persone che rientrano a casa, ma come ricordiamo sempre, tante anche le persone che rientrano a casa dopo essere andate a lavorare. Questa era la novità

ottimo mood per cominciare questa mattinata. Alle 6 e 17 del mattino, buona domenica a tutti. Su M2O era You Rock My World. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. E chissà se qualcuno di voi all'ascolto si è appena svegliato o magari sta per andare a dormire, che sia dopo una bella serata o dopo un bel turno di lavoro. L'importante è ascoltare della buona musica, c'è Yutia.

0: Un omaggio a Robert Miles, questa è la voce di Sofia Nzau, Yuti alle 6:20 del mattino in questa domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti, ma chissà com'è che c'è tutto questo entusiasmo qui su M2A, ma perché c'è della bella musica e poi perché al 342-6543-210 tendenzialmente c'è anche tanta tanta bella gente che fa cose diverse. Un saluto a tutte le persone che anche di domenica mattina lavorano, un abbraccio a tutti, forza!
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Gaza, Sfera e Basta, Mayday alle 6:30 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O. Come va lì fuori? 342-6543-210. Ma quante cose si fanno la domenica mattina presto, parecchie. Tra andare a lavorare, tornare da lavorare e tornare anche da una serata, c'è chi come Carlo da Milano ci scrive appunto al 342-6543-210 e dice: buongiorno, sono in partenza per una gara di corsa di 33 km. Eroe della domenica mattina. Subito c'è l'M2 Old.

0: mezza di un'ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Qui andiamo dritti nel 1995, anno in cui viene fondato Yahoo.com, anno in cui usciva Round and Around. Era la M2 Oltre.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

ma questa canzone qua mi ha portato indietro di tantissimo tempo. Acqua Barbie Girl, versione remixata da Tiesto su M2O quando sono le 6.37 di questa domenica mattina. Buongiorno, subito in Medusa, Don't Wanna Go Home. Can

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.

Farolfi, You Only You su M2O 6:47 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti. Stiamo insieme fino alle 9. Allora, cercasi serotonina. No, per forza. La serotonina, che come sicuramente molti di voi sanno, è prodotta dal nostro organismo, ma il nostro corpo non è che fa tutto da solo. Cioè, la serotonina viene prodotta se stimolata in qualche modo. Infatti, il suo rilascio risponde a stimoli, relazioni, ritmi e condizioni di vita. Per cui si è detto: ma ci sono dei modi, magari gli insospettabili, grazie ai quali io posso far sì che il mio corpo produca serotonina? Ma certo, e te lo diciamo noi di domenica mattina qua su M2O. Allora, prendi carta e penna. A quanto pare uno dei modi è: il cioccolato non è meglio di altre cose per produrre serotonina. Sai cos'è meglio della cioccolata? La verdura, specialmente broccoli, cavoli e spinaci, pare che aiuterebbero tantissimo alla produzione di serotonina. Quindi mi raccomando, quando oggi vai a fare la spesa, ricorda di queste cose. Poi, esporsi al sole per 15-30 minuti al giorno aiuta tantissimo, neanche a dirlo, le relazioni sociali. Il mare, l'aria di mare aiutano tantissimo, non solo la guarigione corporea di alcune cose, ma anche proprio l'umore, la psicoterapia, quindi lavorare su se stessi. E poi c'è anche il rilascio di serotonina gratuito completamente, l'esplorare posti nuovi, esperienze nuove, eccetera. Ultimo, ma non per importanza, il modo in cui respiriamo è fondamentale. La conoscete la tecnica del 3-2-6? Cioè, tu inspiri per 3 secondi, trattieni per 2, espiri per 6. Capito? 3-2-6. Ah, senti la serotonina, sentila.

quante persone che stanno ascoltando in questo momento, questa cosa è capitata almeno una volta nella vita. More than friends, siamo più che amici. Cioè quella situazione in cui voi vi ritrovate ad avere a che fare con un amico o un'amica e vi dite: ma sai che mi sa che mi sta scattando la scintilletta? Se è successo, vorrei capire come è andata a finire. Spesso va a finire bene, non sempre, però spesso. Questa è M2O, subito i BTS, Swim.

0: Feel, Am I Wrong su M2O quando mancano pochissimi secondi alle 7 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
0: Buongiorno, un minuto dopo le 7 del mattino. Buona domenica a tutti su M2O. Buongiorno. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit. M2O. Più musica.
3: M2O. M2 Hit. M2O.

Twisted Love, 7:10 del mattino, buona domenica a tutti qui su M2O. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 come ogni domenica mattina. E che dire, magari buongiorno per qualcuno ma buonanotte per qualcun altro. Non solo le serate piene di baldorie, come direbbe qualcuno, ma ricordiamo che come sempre il mondo non si ferma. Infatti ci sono alcune persone tipo Erika da Roma che stanno tornando a casa dopo aver lavorato turno notturno. Quindi buonanotte a voi, buongiorno a tutti, subito la novità.

qui su M2A, ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot. Quello di quest'ora è di Shakira, si intitola Dai Dai, la canzone che sarà la colonna sonora di questi mondiali FIFA 2026. Tra l'altro ha nominato tutti, anche Maldini, ma Piqué non se ne è sentito parlare, era la novità.

canzone iconica di Kesha, Die Young, alle 7.18 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è M2O. La canzone che arriva adesso l'abbiamo ascoltata tanto ultimamente, Lady Gaga, Runaway.

di incassi per Il Diavolo Veste Prada 2, secondo solo a Buen Camino di Checco Zero. Ne parlo ovviamente degli incassi fatti qua in Italia. Questa era la colonna sonora di questo film iconico, Lady Gaga Runway, alle 7:21 del mattino su M2O. Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene lì fuori. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Vi ricordo una cosa importantissima, ovvero M2O Plus, che non è nient'altro che l'estensione dei social di M2O. Quindi se

0: ci andate, troverete tantissime cose bellissime, interviste, contenuti esclusivi e quant'altro. Detto questo, per il Play With Us ci sono due biglietti per 1212 Celebration, quindi orecchie aperte, mi raccomando, su M2O.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

secondo me ci sta benissimo come accompagnamento a una domenica di sport, come per tanti al 342-6543-210, una domenica sportiva per tanti, come ad esempio Sabrina che dice: buongiorno M2O, io mentre vi ascolto sto facendo gli squat, cioè donna coraggiosa. Yalla FG, buongiorno, buongiorno a tutti. Il numero che vi ho appena detto vi potrà essere utile anche per il Play With Us. Da qui fino alle 9 ci sarà la possibilità di portarvi a casa due biglietti per One to One to Celebration durante il Party Like a DJ domenica 7 giugno a partire dalle 18 in zona Arco della Pace a Milano, quindi mi raccomando, orecchie aperte. Detto questo, alla mezza di ogni ora abbiamo una bellissima abitudine, quella di andare indietro nel tempo con una canzone del passato.

sport in questa domenica. Un saluto a Carmine, Daniela e Nicole da Torino che stanno andando a fare una gara, così come Cecilia da Bari, sempre gara corsa. Alan in pedalata da Savona a Pietra Ligure mentre ascolta M2O. Alla mezza di ogni ora su M2O, appuntamento con l'M2 Old. Questa è Rock and Romance, era il 91.

0: piacciono i messaggi che inviate al 342-6543-210, tipo quello di Giacomo. Buongiorno M2O. Allora, io sono in palestra, insieme a sudare in palestra forza. Direi che rende l'idea. Era Jackie Chan su M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi.

0: noleggio. Veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Carattere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Stop that.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

Alza la spallina mentre ascolti questa canzone, è tutto normale. Free your mind, libera la tua mente, liberiamola sta mente dalle cose, via via via via. Buongiorno, buona domenica a tutti, questa è M2O, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9, quindi ancora un po' di tempo. Domanda delle domande: vi è mai capitato di incontrare qualcuno, magari di esserne incuriositi, va tutto bene, ma quanto mi piace questa persona? Cioè, poi arrivare al momento

dover chiedere l'età e dire no, non posso. Ecco, sappiate che siamo in un momento storico in cui non è più solo non si chiede l'età ad una signora, ma pare che non si chieda l'età più in generale. Quindi come fare? Abbiamo cercato di scoprire il modo e sui social c'è la soluzione, come quasi ormai sempre accade. Praticamente che succede? Se non hai il coraggio di chiedere l'età, basta guardare i social, i profili social della persona che ti interessa. Quello dovrebbe, non al 100%, però diciamo che un buon 70-80% di probabilità che azzecchi l'età c'è. In base a cosa? In base al tipo di contenuti che pubblica e in base alla qualità dei contenuti che pubblica. Tipo un video X, tu ti accorgi della generazione in base a quanto dura, come è strutturato e soprattutto il dettaglio delle fotocamere, se sono pulite oppure no. Avete presente quei contenuti dove ci sono degli aloni nella fotocamera e quindi alla fine dici ma non si vede niente? Ecco, quella parte lì fa parte della generazione dei boomers, ovvero quelli nati tra il 46 e il 64. Poi tutte le altre fasce di età, fine ai millennials, si trovano un po' nel mezzo. La generazione che vince su questa a mani basse ovviamente è la generazione Z. E quindi dicono guarda, profilo social impeccabile, musiche postate impeccabili, cioè praticamente insegnateci la vita. Quanti anni hai? Vai sul profilo, vai.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo momento del Play with us, che in questo momento prevede due biglietti in regalo per 1212 Celebration sul palco di Party Like a DJ domenica 7 giugno a partire dalle 18, Arco della Pace, Milano. Tantissimi di voi ci hanno provato al 342-6543-210. Se non ci siete riusciti stavolta, mi raccomando, orecchie aperte, perché ci sarà la possibilità durante la giornata di riprovarci. Detto questo, siete un po', però secondo me due ve li regaliamo, due li prendete e ce la potete fare, eh?
3: Play with us!
2: Sì! Ciao!
3: Mattia! Sì. Alice!
4: Manuel!
5: Francesca, da Varese!
2: Molto bene, fateci sapere, eh!
6: Yeah! One, two, one, two! A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Digitale terrestre. Un minuto dopo le 8, buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Io sono Isabella e stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Pronti per ricominciare? Ci sono i treno stop. Ora!

0: back, non mi guarderò indietro, che è una cosa che in generale posso dire, un consiglio sempre ben accetto. 8:10 del mattino, buongiorno, buona domenica a tutti, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9 come ogni domenica. Per quanto riguarda il Play With Us, lo dico per chi si fosse collegato solamente adesso, è già passato per quel che ci riguarda, ma rimanete qua perché se ci volete riprovare c'è tutto il giorno, ovviamente come sempre. 342-6543-210 invece è il nostro numero. Detto questo, appuntamento fisso con la novità, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

il ritmo possa ricordare una canzone del passato. Invece no, è una canzone nuova e come ogni ora ne ascoltiamo una. Era I Don't Mind, il titolo dell'M2 Hot di quest'ora qua su M2O.

uscita questa canzone, una collaborazione veramente molto in attesa, quella tra Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, alle 8:18 qui su M2O.

0: questa canzone. Ogni volta che l'ascolto, non so a quante o quanti all'ascolto, mi fa questo effetto qua, cioè mi fa alzare la spallina. Ugel Jamaican Bam Bam su M2O alle 8:21 di questa domenica mattina. Una domenica mattina per molti, un sabato notte prolungato per tanti altri. C'è chi al 342-6543-210 sta rientrando da qualche serata, giusto Giulia? Da Roma? Ma anche chi rientra dai turni di notte, chi va a lavorare la domenica bella movimentata.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Looking Lovely, Shaggy alle 8.31 su M2A. Una buona domenica a tutti, spero tutto bene lì fuori. Ciao, io mi chiamo Isabella, stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Una domenica piena, come abbiamo detto, di sport, piena di lavoro, piena di rientri, piena di tante cose, ma anche di gite. Ad esempio salutiamo il piccolo Seba che si sta preparando con la mamma Fabiana per andare a visitare un castello molto molto bello. Pensate che bello visitare un castello, una cosa che non faccio da un sacco di tempo. Mi avete dato una bellissima idea. Detto questo, alla mezza di ogni ora appuntamento con il passato, subito c'è l'M2 Old.

0: avendo un flashback, mi ricordo di un'esibizione in TV di Ricky Martin, ero piccolissima e cantava questa canzone qua, Living la vida loca, l'M2Old di quest'ora è del 99, canzone iconica. L'M2Old.
1: Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

suono è lo stesso di Hips Don't Lie, la canzone di Shakira di qualche anno fa. Riprese le sonorità in questa Overuse Sharam J, se le sta le Moschina su M2O. Buongiorno alle 8.40 di questa domenica mattina. Subito David Guetta e Jennifer Lopez.

0: amore.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Alexa, New Religion su M2 Ole 851. Buona domenica a tutti. A proposito di cose nuove, di giorni nuovi, c'è un nuovo trend. Si chiama No Phone Summer e, per andare dritti al punto, prevede il non utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle nuove generazioni. In pratica si sta riscoprendo la bellezza delle cose di qualche anno fa, delle cose non connesse di qualche anno fa. I millennials, ma anche le generazioni comunque precedenti a quella che è la generazione Z, quindi le persone nate, diciamo, nei primi anni 2000 in poi, le conoscono già. Se vi dico iPod, se vi dico DVD, se vi dico floppy disk, eccetera, cos'è che vi si riaccende in mente? Beh, sappiate che le nuove generazioni sono alla ricerca di tutti questi strumenti, di tutte queste cose, perché vogliono provare a vivere un po' quello che abbiamo vissuto noi. Non è solo l'effetto nostalgia, dietro questo trend c'è proprio una reazione al digitale. Cioè, a un certo punto c'è la voglia di staccare sta spina da tutte queste notifiche e di usare oggetti fondamentalmente più semplici, banalmente di guardare un film con il DVD o magari con il vecchio videoregistratore, ve lo ricordate? Io per esempio sto avendo un ricordo in questo momento, ancora conservo i lettori MP3 che usavo nel tragitto mattutino casa scuola sull'autobus, a parte che avevo sempre la stessa playlist, però me lo ricordo, e ne avevo tanti, tutti colorati, tutti diversi. Bello, bello, mi sta scendendo la lacrimuccia.
1: Più musica,

0: Mamma mia, pensa a farti gli squat e una bella corsetta con questa canzone qua. Sophie Tucker, J Balvin, Cook su M2O. Molto bene, noi ci sentiamo sabato prossimo. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Da poco passate le 9 qui su M2O. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Sì, sì, insieme fino a mezzogiorno. Ci siete tutti, allora, amoni.

0: Boy qui su M2A, 9:10 minuti di questa domenica 17 di maggio. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno amici, ben ritrovati qui su M2O, ben svegliati anche perché vi vedo, alcuni di voi col caffettino lì che sorseggiano, altri già belli arzilli. Eccomi qua con voi fino a mezzogiorno. A proposito di Rihanna, mi ha fatto sorridere che si è fatta tatuare, in realtà anche molto carina come cosa, lo scarabocchio di suo figlio sulla gamba. Voi l'avreste mai fatto? Tenera però, dai, romantica, romantica. Pezzo nuovo adesso, che dite? Beh, direi proprio di sì, c'è il nuovo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat It, si intitola così, M2 Hot, scotta!
1: M2 Hot.

pezzo nuovo, Martin Garrix, Ed Sheeran. In realtà questo pezzo fu scritto più di 10 anni fa, ma mai uscito fino ad oggi per problemi legali. Il video è stato girato a New York. Repeat It, si intitola così, pezzo nuovo, M2 Hot.

0: to me. No, no, non mentirmi affatto. Anzi, dimmi dove sei, che cosa stai facendo questa domenica mattina così presto. Guarda che ti vedo che sei ancora lì a sonnecchiare. No, non per tutti è così. Il nostro amico Nicola da Zurigo scrive che già da un'ora è in palestra, da almeno due ore che ci ascolta. Ma che bravo, mamma mia, da un'ora in palestra. Che voglia di domenica mattina, bravo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è a misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 97. Subito invece su M2O arrivano tutte le news. M2O
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri pomeriggio un 39enne italiano di seconda generazione ha falciato con l'auto 8 pedoni, ferendone gravemente 4. A Modena oggi arriverà anche la premier Giorgia Meloni. L'investitore è stato sentito per ore in questura. Da quanto emerge, il suo gesto non sarebbe legato a una radicalizzazione. In passato era stato in cura per problemi psichiatrici, ora è accusato di strage e lesioni. Si aggrava la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Ieri ha perso la vita anche un militare della Marina maldiviana che era impegnato nel recupero dei corpi. Nelle prossime ore arriverà sul posto un team specializzato in recuperi subacquei. Jannik Sinner alle 17 sfiderà il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali di tennis a Roma. Alle 12 in punto si giocano le 5 partite delle squadre in corsa per la zona Champions. Stiamo parlando della penultima giornata di Serie A: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby tra Roma e Lazio. Alle 15 invece l'Inter festeggerà lo scudetto a San Siro dopo il match contro il Verona. Alle 20:45 andranno in scena le partite che interessano invece la zona retrocessione: Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. Adesso arriva il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.

0: Pisa.
1: In mattinata stabile e soleggiato ovunque, con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Il meteo.it torna più tardi.

0: Senti qua. Singolo di debutto del duo house italianissimo Laguna, formato a Venezia dai due DJ Christian Spiller e Tommy V, 1997. Stai ascoltando il nostro M2 Old Laguna Spiller for Remo.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
11: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Sai che suono ha la serata perfetta?
22: Deliveroo!
21: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Flash qui su M2O alle 9.53. Ancora buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Principalli. Ecco, sembrava una settimana tranquilla fino a quando non è uscito online un articolo che ci ha fatto sentire tutti degli asinelli. Sì, perché parlava di errori grammaticali

Altri invece si perdono con la punteggiatura, cioè mettono virgole e segni un po' a caso, cioè sbagliano i pronomi, altri ancora, soprattutto quando devono scegliere tra gli e le. Ma l'errore più comune in assoluto resta sempre lui, l'apostrofo. Cioè è quello che crea più confusione di tutti, anche nelle parole più semplici.

dimenticate invece quando invece sono obbligatori. Quindi mi chiedevo, l'errore grammaticale più eclatante che avete mai visto o sentito? Io già rido.

casa magari, non importa niente se siete in città, questo pezzo vi catapulta direttamente in spiaggia, ciabattine, telo mare, grazie al nostro Shorty. Canta, canta qui su M2O, più musica con i Medusa. Questa è Don't Wanna Go Home.

0: di pensiero per quanto riguarda la domenica, chi vuole rimanere a casa a rilassarsi, chi invece vuole andare fuori. L'importante è rimanere su M2Omici, quella è la cosa fondamentale. Don't wanna go home, i Medusa non vogliono tornare a casa, per esempio.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Da poco passate le 10 qui su M2A. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica 17 maggio da Patrizia Principale, ripartiamo, sì, M2 Hit, subito!
4: M2O, più musica, M2O, M2 Hit, The Italian Remix, M2 Hit.

cosa state facendo di bello. Ecco, sì, ho appena detto Apple Music, anche se qualcuno dice Apple, come direbbe qualcuno, parlavamo proprio di errori grammaticali comuni. Luana mi scrive: io odio quelli che dicono e scrivono proprio e non proprio. Guarda, come darti torto, cioè proprio, veramente una roba terribile, proprio. M2 Hot.

0: paura di essere rapita dagli alieni, ragazzi. Ognuno ha le sue fobie. That's when you know. M2 Hot, pezzo nuovo.
1: M2 Hot.

0: diretto dal Veneto, qui finalmente c'è il sole. Io sono influenzata, però almeno ci siete voi che mi tenete compagnia. Ma certo che sì, buongiorno a tutti amici, un sacco di appuntamenti oggi avete organizzato questa domenica, mi raccomando, perché un sacco di appuntamenti anche qui su M2O, come sempre, tipo 1212, il meglio della musica è pop, trap e reggaeton, il sabato e la domenica alle 19 con Wade nella versione originale, da lunedì al giovedì alle 23 mixato da Valess in 1212 Selecta.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
8: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marrai

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: ça va? Ça va bien? Anche perché tra poco arriva il Play With Us, quindi per uno di voi, très bien proprio, perché si porterà a casa tutti i fantastici gadget di M2A. Quindi pronti, come sempre, al 342-6543-210. Non adesso, adesso no. Tra l'altro prima torniamo indietro nel tempo, 1992 con un M2Old, ma subito tutte le news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Restano gravi le condizioni di 4 degli 8 feriti che ieri pomeriggio nel centro di Modena sono stati falciati da un'auto guidata da un 31enne italiano di origine marocchina. Tra circa mezz'ora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni andranno in visita nella città emiliana e si recheranno negli ospedali a trovare i feriti. L'investitore, bloccato da alcuni passanti e poi consegnato alle forze dell'ordine, è stato sentito per ore. Il suo appartamento è stato perquisito. Non sarebbero emersi elementi che farebbero pensare a una sua radicalizzazione. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo ma abita a Ravarino nel Modenese ed è laureato in economia. In passato era stato in cura psichiatrica. Il suo casellario giudiziario è pulito e stava cercando lavoro. Cambiamo argomento. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nelle prossime ore dovrebbe decidere se riprendere o meno i bombardamenti sull'Iran. Il capo della Casa Bianca ha postato sui suoi profili social l'immagine di navi da guerra americane con scritto «La calma prima della tempesta». Passiamo allo sport. Jannik Sinner alle 17 sfiderà il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali di Roma di tennis al Foro Italico. Alle 12 si giocano 5 partite della penultima giornata di Serie A. Si tratta di quelle che coinvolgono le squadre in lotta per la zona Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby tra Roma e Lazio. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata stabile soleggiato ovunque, con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

0: missione, ogni ora vi portiamo indietro nel tempo per farvi sognare. 1992, M2Old, Feel It, FPE Project.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: su M2O. It feels so good.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su M2O.it.
2: Yeah, yeah.
1: La musica del DJ Time.
3: DJ Time.
4: In the mix.
3: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su M2O.it.
5: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Italia.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

domenica 17 di maggio da Patrizio Principalli. Amici, la famiglia più chiacchierata di quest'ultimo anno non è quella reale. My Beckham, mille problemi, accuse, teorie, documenti, un sacco di roba. Anche se in realtà la situazione sembra essere più normale del previsto, almeno così la vogliono far passare. Victoria Beckham ha raccontato che dietro la loro immagine glamour c'è una routine molto più tradizionale di quanto si pensi e si parli. Dovete sapere che in casa Beckham ogni sera alle 18 si cena, tutti insieme, senza telefoni, zero telefoni a tavola, niente notifiche o social, solo conversazione e tempo condiviso per raccontarsi la giornata. Alle 18, qualcuno penserà, ma così presto alle 18? Non è, cioè, davvero, non lo so. C'è di peggio, ragazzi, perché in Svezia si cena alle 17, pensate un po'.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi, al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa i fantastici gadget di M2O? Lo scopriamo subito. Lui è Patrick da Forlì. Complimenti.

0: Love Life M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: talk show.
1: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
2: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: In FM Lab su m2o.it.
8: Le 11 un minuto qui su M2O, buongiorno a tutti! Buongiorno, buona domenica anche a te che ti sei appena svegliato, ti vedo, ti sento, si riparte, treno stop, via!

Rock, Bruno Martini qui su M2O, 11 e 9 minuti proprio in questo istante. Ancora buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Chissà dove siete, con chi siete, che cosa state combinando di bello. Poi soprattutto oggi è domenica, quindi io mi chiedo sempre: la domenica per voi è relax oppure sempre mille cose da fare a destra e manca? Mi ha fatto sorridere Luana da Milano che scrive: la

0: Domenica, oggi è stata domenica, è andata malissimo per mio marito perché lo porterò all'IKEA, come una qualsiasi domenica che si rispetti. Dai, dice così Shakira, pezzo nuovo.
1: M2 Hot. M2 Hot.

Fisher J-Lo, che vende la mega villa di Beverly Hills, 12 camere da letto, 24 bagni, piscina sfioro, garage, 12 posti auto, 50 milioni di euro, ragazzi.

0: Patrizia Principali, amici che ci ascoltate, magari siete in macchina verso, non lo so, anzi lo so, saluto Milena, Sofia e Pasquale in viaggio da Latina verso Pescara alla ricerca di arrosticini perfetti. Ma sai che mi piace questa missione? Ciao ragazzi!
1: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
1: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiedergli anche...

0: Online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: di calamari. Sai che è perfetto per il pranzo. Tra poco vi porto nel 1995 con un M2 Old. Subito le news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Modena, dove visiterà le persone rimaste ferite ieri. Con il capo dello Stato c'è anche la premier Giorgia Meloni, che ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi nella città emiliana. Insieme visiteranno gli ospedali sia di Modena che di Bologna, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Ci saranno anche il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani, che si recheranno invece in prefettura. L'aggressore, lo ricordiamo, 31 anni, nato a Bergamo, di origini marocchine, in cura per problemi psichiatrici, ha falciato alcune persone con l'auto a folle velocità e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. In tutto sono 8 i feriti, 4 in gravi condizioni. È arrivata alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. I sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera Maldiviana prima della ripresa delle ricerche dei 4 sub italiani morti in un'immersione in una grotta. Per il calcio, tra mezz'ora, alle 12 esatte, scatta la corsa alla Champions League. Si giocano in contemporanea le partite che coinvolgono le squadre in cerca della qualificazione per l'Europa, che conta Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore stabile e soleggiato ovunque, con isolati piovaschi sugli Appennini e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Le notizie del meteo.it tornano stasera.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
1: su M2O.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio.

0: al cinema.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Madame, Marrakesh, su M2Olle 11.51. Ancora buona domenica a tutti da Patrizia Principalli. Amici, attenzione, attenzione, perché dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, torna Party Like a DJ. A DJ, la grande festa di Radio DJ. Ragazzi, ci sarete di sicuro, lo so, saremo in tantissimi. Sabato 6 e domenica 7 giugno tra Parco Sempione e l'Arco della Pace. Tra gli artisti che si alterneranno, sabato 6 giugno c'era il meglio della musica italiana, domenica 7 giugno c'è una serata speciale. Il nostro capo stazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, ragazzi, sarà meraviglioso, si esibiranno un sacco di artisti: Fabri Fibra, Frankie High Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame, Taiwan. Trovate tutti i biglietti disponibili su Ticket One.

0: come sempre. Ciao mamma!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Ciao Walter.
4: Ciao anche a Patrizia. È mezzogiorno e due. Dai, buongiorno, buona domenica. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi. Pronti a ripartire? Mi trovate qua fino alle 3 del pomeriggio.
3: M2O

You don't know me, non mi conosci. Cioè, dopo tutti questi anni ancora fai gli stessi errori, non mi conosci? Che è un po' quel classico motivo di bisticcio stupido che si può instaurare all'interno di una coppia una domenica mattina, mezzogiorno e 10, quando si è preso la macchina e si sta andando a pranzo con gli amici, ma te non lo sai, te non hai capito, te non mi conosci. Dai, oh, dai. Canzone del 2016, Jax Jones con Ray, quella che ha chiuso in stop di mezzogiorno, quindi buongiorno, ciao, buon weekend, buona domenica, sono Giorgio Dazzi, un saluto ai lavoratori, un doppio bacio ai viaggiatori. La prossima invece è una canzone nuova, è l'M2 Hot. M2

0: Abbiamo appena iniziato, ma arrivano subito le correzioni.
1: Giorgio, hai sbagliato. Doppio saluto ai lavoratori, sì, non ai viaggiatori.
0: Vabbè, dai, saluti un po' per tutti. Abbiamo appena iniziato. Doppi baci un po' a destra, un po' a sinistra, anche a Pink Panthers, che è la canzone che sta cantando, che è la cantante che sta cantando questa canzone qua. Canzone nuova che si chiama Girl Like Me. Era l'M2 Hot di mezzogiorno.

onda su M2O. Kygo, che per tutti è uno dei più grandi DJ norvegesi, in realtà se vai proprio a scoprire, se vai a leggere, è nato a Singapore. Una di quelle storie che sta raccontate a cena tengono banco tutta la serata. Sono nato a Singapore, poi i miei genitori si sono trasferiti in Norvegia e oggi, a mezzogiorno 18, ero su M2O in Italia. Domenica mattina, buongiorno!

All-Star Game del rap italiano. Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta, canzone nuova su M2O che si chiama Mayday. Allora, tra le cose che non vi ho detto, cioè ancora buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. La seconda è il numero di M2O, la radio che state ascoltando, che risponde al 342-654-3210. Poi, guardando al futuro, stanotte torna il Dance with Us con i migliori DJ set al mondo. Alle 2 c'è quello firmato Glitterbox Radio Show, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: facendo. La sbirciatina. L'appuntamento è confermato, ci ritroveremo stanotte alle 2 qua su M2O con l'immancabile appuntamento col Glitterbox Radio Show.
1: M2O. Dance with us.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo

0: da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000. Vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com. Perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

non posso a mezzogiorno e 33 ricevere foto al 342-654-3210, foto dei vostri pranzi domenicali. Cioè, qui vedo una lasagna e c'è il tiramisù fatto tra l'altro con dei biscottini, niente male, quindi credo anche di una consistenza molto buona. Però dico, non si può andare avanti così. O non mandate più le foto e quindi interrompiamo qua questo procedimento, oppure inviate anche a noi qua a Milano via Massena 2 all'attenzione di M2O un piccolo assaggio, un piccolo assaggino. Allora, buona domenica, siamo arrivati alla mezza di quest'ora e quindi torniamo indietro. L'anno prescelto è il 1993, c'è l'M2 Holder.

0: 1993, tutto made in Italy. Aladino featuring Talisa, la canzone si chiama Brothers in the Space. L'M2 Oltre delle 12.30.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

le migliori novità di quest'ultima settimana, segnaliamo assolutamente anche questa che si chiama Live Your Life, che è la nuova canzone di DJ Shorty. Un po' gospel, un po' così. Un sogno nell'aria. M2O, Oliver Heldens con Kylie Minogue adesso.

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

alla radio, 7 minuti prima delle ore 13 della domenica pomeriggio. Ancora buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi. Ma l'avete sentita sta roba dell'isola greca in vendita? Allora, ogni due settimane c'è un'isola in vendita. Io vorrei sapere quante isole nel mondo sono di proprietà privata e vengono vendute. Comunque c'è l'ennesima isola greca in vendita, di cui tutti stanno parlando perché il prezzo è molto basso. La vendono a 247.000 euro. È l'isola di Makri nel Mar Ionio, non so se la conoscete, io non la conoscevo. L'isola di Makri venduta a 247.000 euro, poco più di un brutto monolocale a Milano, cioè che comunque è una roba che costa tanto. Però dice, vabbè, tra un monolocale e un'isola magari i conti in tasca me li faccio. Quindi un affarone? No, non è un affarone, perché il prezzo è crollato così tanto perché su quest'isola non si può costruire niente. Stavo leggendo, gran parte del territorio di quest'isola è infatti protetto da delle rigide leggi ambientali greche, quindi sono soltanto degli alberi, c'è la spiaggia, c'è il mare, ma non c'è nessuno, capito? Cioè non è che vai lì a bere muiti, vai lì a contemplare al solo, cioè non fai niente, ti metti le cuffie, ascolti la musica, fai il bagno, però poi alla fine che combini? Non combini nulla, vero? Sono 20 minuti di motoscafo dalla prima città, quindi non è, diciamo, non sei sperduto nel mondo, non sei a fare l'isola dei famosi, però comunque che ci fai? Io nel dubbio posso dire, intanto comprala quest'isola greca, e comunque mentre fai aperitivo, come frase da dire, sai che c'è un'isola, dai, non è male, capito?

0: che si chiama Stefano che chiede: ok, ma almeno una tenda ce la posso mettere? Caro Stefano, ti dico la mia, io ce la metterei, però anche un palazzo, anche una villetta a schiera, l'importante è non dirla a nessuno. Tra poco l'M2 Hit.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Facciamo ordine, è domenica 17 di maggio ed è l'una, la pausa pranzo su M2O. Pranzo della domenica. Allora, buon weekend, buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi. Come promesso, ripartiamo con l'M2 Hit dei Italian Remix.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: The Italian Remix, il meglio della musica made in Italy qua, da noi, come piace a noi, su M2O. La prossima invece è dei Medusa.
1: Più musica.
2: M2O.

David Penn. E questa qua è quella che abbiamo ascoltato per chiudere i tre non stop delle una di domenica pomeriggio. Oh, allora, io direi che ci possiamo anche ripresentare, ci possiamo conoscere. Ciao, sono Giorgio Dazzi, se volete presentarvi anche voi lo potete fare al 342 654 3210. Numero che vi consiglio di salvare perché serve.

da un producer che si chiama Sam Jacobs, un olandese, del quale stavo leggendo è cresciuto in una famiglia di ristoratori, ma poi ha voluto cambiare strada e visto il risultato ha fatto benone. Il titolo è I Don't Mind, era l'M2 Hot delle ore 13. M2

un giorno possa succedere che io rinasco, vorrei rinascere così, figo come lui, ben vestito come lui, magari anche con un matrimonio assettato come quello che ha con Zoe Kravitz e con un tour mondiale che ieri è partito da Amsterdam, la città un po' del peccato, ma d'altronde lui è un peperino. Era Harry Styles su M2.

0: Industry Baby. La canzone si chiama così, Jack Harlow all'angolo sinistro e all'angolo destro c'è Lil Nas X, che è comunque un po' in ripresa, dai, l'abbiamo raccontato in queste ultime settimane, ha mandato dei saluti ai suoi fan, quindi comunque il sorriso è tornato. È l'1:20 della domenica pomeriggio, momento più giusto per ricordarvi anche M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O con tanti nuovi, nuovissimi contenuti su tutti i nostri social, ma anche sul nostro canale YouTube, dove sono uscite delle interviste per esempio con Disgaea e l'ultima, 2 giorni fa, con Samuel di Subsonica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Carattere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini,

0: formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Diavolo Veste Prada 2, c'è questa canzone che si chiama Runway, come la rivista gestita da Mary Strip, quella dove lavora Anne Hathaway. Però in questo caso è la canzone di Lady Gaga e Doechii su M2O. Sì, il Play With Us arriva entro le due, perché tante domande erano di questo tipo: ma quando, ve lo dico, arriva entro le due il Play With Us, e oggi vi regalo una cosa molto bella. Guarda, prendo il foglio e ve lo leggo. Due biglietti per 1212 Celebration, la grande serata di domenica 7 giugno all'interno di Party La Cadice, la seconda serata, quella dedicata interamente alla storia del rap italiano, la serata presentata da Albertini, il nostro capostazione. Allora, 342-654-3210, le regole sono sempre quelle. Nel frattempo c'è l'M2 Old, l'anno prescelto è il 92.

realizing.

0: Siamo tornati nel luglio del 1992 con questo progetto fondato da Tony Dawson Harris, noto in arte come Captain Hollywood. Questa era More and More, l'M2Old delle 13.30. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

My Name è il titolo della canzone, Florence and the Machine su M2O. Certo, lo confermo per quelli che sono appena arrivati. Entro le due, Play With Us, due biglietti per la 1212 Celebration Night domenica 7 di giugno, Arco della Pace, ore 18. Giochiamo entro le due. Buona fortuna. Salgo

0: più musica.
1: Ah, dai ragazzi.
2: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
3: Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

nuova saga, trilogia, i nuovi film, però manca l'attore. E stavo leggendo che in questi giorni stanno facendo veramente i casting, cioè non sono soltanto così voci di corridoio, ci sono attori nelle stanze che fanno le prove e i nomi che si rincorrono sono sempre quelli: Jacoby Lordi, che è l'attore quello australiano alto 3 metri, c'è Aaron Taylor-Johnson

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210 il numero per giocare con noi è il Play with us. Oggi un gran bel Play with us per quanto mi, per quanto ci riguarda, perché vi sto regalando due biglietti per 1212 Celebration domenica 7 giugno alle ore 18 all'Arco della Pace qua a Milano all'interno di Party Like a DJ. E a prendersi questi due biglietti è Paolo da Carmagnola. Complimenti.
0: M2O.
1: Plus de musique.
0: M2O. Più musica.

0: incredibile. Canzone prodotta da Mark Ronson e cantata dal Dorian Gray della musica mondiale, colui che non invecchia, Bruno Mars. M2O.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re.

0: digitale terrestre.
1: Siamo già a domenica 17 di maggio. Peraltro sono le due. Peraltro, col mignolo alzato. Buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O con tre brani non stop.
0: M2O. Più musica. M2O.
2: Something special.

0: Michael V. Heroes, un po' alla David Bowie, e invece no, è una canzone di Alesso. La canzone su M2O che chiude i Trend Stop di domenica delle 2 del pomeriggio, ed essendo già alle 2:08 minuti, io direi che siamo pronti e siamo maturi, i tempi sono maturi per cercare il peggior pranzo della domenica. Nel senso, troppo facile la lasagna, troppo facile l'arrosto, troppo facile la famiglia riunita. Sto cercando, come tutte le domeniche, il peggior pranzo, ovvero colui o colei che non ha avuto modo, magari tra mille impegni, lavoro, e si è ritrovato a mangiare una roba abbastanza triste. Quindi chi sarà il peggior pranzo della domenica? 342-654-3210. Adesso, canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domenica.

tegame senza neanche un po' di pane, quindi cos'è? Cioè, cucchiaio e via così. Vabbè, fanno bene due uova. Questa è la nuova di Calvin Harris con Jazzy from Ireland. La canzone Satisfy ed era l'M2 Hot delle ore 14.

La canzone dei Cuomio su M2O, la stessa radio dove sto cercando il peggior pranzo della domenica. Eva ha mangiato couscous in macchina mentre va al lavoro. Sì, ti allinei, però insomma secondo me si può fare di meglio anzi di peggio. 342 654 3210.

0: che è stato il primo italiano a essere headliner del grande Coachella Music Festival e che peraltro il 19 di settembre arriva a Milano con il suo Eden World Tour. E se le info non bastassero, ieri si è classificata al terzo posto, medaglia di bronzo per quanto riguarda la M2O Chart, la classifica delle 20 più belle e le 20 più suonate su M2O, che il sabato sera trovate alle 21 con Ilario. Potete riascoltarla? Certo che lo potete fare, m2o.it oppure l'app ufficiale di M2O.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri.

0: Le donne lo sanno.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me.
5: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
6: Non voglio nuovi friends.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Canzone peraltro che, come stavamo citando poco fa, la M2O Chart ieri ha fatto un grande salto all'interno della chart delle ore 21 del sabato sera con Ilario. Il grande salto dalla posizione numero 14, a cui era entrata 7 giorni fa, adesso è alla numero 1, medaglia d'oro per Madonna, Sabrina, Bring Your Love. Canzone appena ascoltata su M2O, domenica pomeriggio, fammi vedere... le 2:30. Allora, questo vuol dire una cosa soltanto: che essendo arrivati alla mezza dell'ora, torniamo indietro nel tempo, grazie all'M2Old, e l'anno scelto in questo caso è il 1996. M2.

0: così tanto di Leeds, la città in Inghilterra, in questi anni, come stiamo facendo adesso, ed è tutto merito loro, di questo duo che si chiama Prospa, che canta e che suona questa canzone. Free Your Mind, M2O.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: la confronti.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

ed è il titolo della canzone su M2O. Una decina di minuti prima delle 3 del pomeriggio, quindi prima di salutarci, andiamo a dare una sbirciata a quello che ci piace definire il momento del reality, del real estate, no? Il property porno, vabbè, il mercato immobiliare. Per chi non lo sapesse, Angelina Jolie non ha più nessunissima voglia di vivere a Los Angeles, sta aspettando che un paio di figli compiano 18 anni in modo tale da potersi allontanare con un po' meno problemi. Poi non è che li abbandona, però insomma può legalmente dire state a casa da soli, questo è il concetto. Quindi nel frattempo che fa? Fa che ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles, si porta avanti un po' di lungimiranza, chiede 30 milioni perché la proprietà è gigantesca. 8.000 metri quadrati di terreno con 6 camere da letto, 10 bagni, che poi voglio dire, ma 10 bagni sono anche una roba seria da pulire, cioè quando ne pulisci uno di bagno sei stanco, fanne 10, sto in ferie un mese e mezzo. Poi vabbè, ovviamente la grande piscina, c'è la dependenza per gli ospiti, c'è la palestra, c'è la sala da tè, ci sono tante belle cose in questa bella casa da 30 milioni che Angelina Jolie ha messo in vendita in quel di Los Angeles. Ma poi la domanda è, ma dove vuole andare dopo? I media raccontano di un bivio, o in Cambogia oppure in Italia, sicuramente una meta molto esotica.

canzone che pecca un po' di presunzione, perché dice "You gonna want me? I know". Cioè, un giorno te sarai te a volermi. E questo già lo so, cioè prevedo il futuro. Però comunque, Taga e Medusa non si discutono. Sono loro che hanno suonato sul palco di M2O. Questa è la prossima canzone, anzi l'ultima tra quelle che vi metto io. Poi arriva Clara.

0: Con Claves, vado, state bene, arrivederci. In FM,
1: love, su M2O.it. È un minuto che ci separa dalle ore 3 del pomeriggio nella giornata della domenica qui su M2O. Il nostro appuntamento della domenica pomeriggio riparte. Bentrovati da Claves, quindi tre canzoni non stop. La prima si intitola Drop the Pressure.

il finale di quell'anno lì, quindi insomma 2010 è poi l'anno in cui l'abbiamo sentita tantissimo. Teo Cruz in questo pezzo, dove lui è molto onesto e dice alla persona a cui si rivolge: I'm only gonna break your heart, cioè ti romperò, anzi ti spezzerò e basta il cuore, non sarà nient'altro nella nostra seppur breve relazione. Teo Cruz è arrivato a 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio nella giornata di questa domenica 17 di maggio. Chi vi parla è Claves ed è il nostro appuntamento del weekend del pomeriggio, che parte adesso e arriva fino alle 18 di questa giornata. Abbiamo subito un M2 Hot.

0: La nuova canzone del DJ Kygo su M2O, That's When You Know It's Love. Poi questo ce lo aggiungo io, non fa parte del titolo, ma è un pezzo che parla proprio di questo, cioè del momento in cui ti rendi conto che sta nascendo qualcosa e che ti stai innamorando. Con la voce della cantante Carter Faith, lei arriva da Nashville e si sono incontrati per fare questo pezzo nuovo, il nostro M2O.
1: M2O. More. More. More. Music.

Nel 2019 i due DJ e producer che arrivano da New York e si fanno chiamare The Noxon avevano fatto questa bella canzone che stiamo riascoltando nel 2026, più precisamente nel pomeriggio della domenica. I Bet on You, Lucky Me. Dice così, e Lucky Me è il titolo del pezzo insieme a Great God. Ora su M2O c'è un altro pezzo ed è tutto made in Italy. Lei è Kika.

Khalif, duro, si intitola così questo pezzo. In onda su M2O alle 3 del pomeriggio, già scoccate, già passate da 17 minuti in questo momento, giusto così per ricordarvi che siamo in diretta e che sono in diretta con voi fino alle 18 di oggi. Siamo però arrivati a un momento in cui ci proiettiamo a proposito di orari un po' in avanti nel tempo e più precisamente nella notte di M2O, in cui succedono cose, che detta così sembra sembra un po' misterioso. No, succede che ci sono i nostri mixati notturni, c'è il nostro Dance With Us e dalle 2 c'è il sound di Glitterbox. Dance With Us.

0: effetti più colorati al mondo alle 2 di notte. Dance with us.
1: Da Trony fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

rilassata che ha questa canzone. Ogni volta che l'ascolto ci penso. Il titolo è Looking Lovely, brano in realtà di qualche anno fa, 3 per la precisione, 2023, l'anno di uscita della collaborazione tra Shaggy, voce molto riconoscibile non solo in questa canzone ma in generale, e insieme anche a un'altra voce, Robin Thinky, cantante che avevamo conosciuto per un pezzo che però apparteneva 10 anni prima rispetto all'uscita di questa canzone, cioè il 2013, ed era Blurred Lines insieme a T.I. e Pharrell. Noi l'abbiamo risentita qui su M2O, ben trovati da Claves. Nel frattempo gli ascoltatori che magari sono arrivati da pochissimo, sono le 3:29, la mezza dell'ora ci porta ad ascoltare una canzone che usciva nel 90.

Se la canzone di prima aveva un'atmosfera, diciamo, rilassata, questa, eh beh, non può che avere un'atmosfera felice. Si titola Happy, è ovviamente un pezzo di Alexia. Dico ovviamente perché molti l'hanno riconosciuta, ho notato i vostri messaggi al numero 34.

0: 3332688 canzone che faceva parte anche del Festival Bar dell'estate del 1999. Recuperata per voi alla mezza di quest'ora, l'appuntamento con l'M2Old.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
3: Più musica.

sono arrivati al successo praticamente in tutto il mondo, partendo come una band che arrivava dalla Corea e poi come una superstar, come delle superstar, sia come singoli che anche come gruppo. Anzi, loro saranno anche tra gli artisti che suoneranno all'Halftime Show della finale dei mondiali quest'estate, il 19 di luglio. Questa è la Dynamite, riascoltata su M2O alle 15.37.

0: buon umore.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

con questo pezzo dal titolo Just The Way You Are, canzone che in origine usciva nell'anno 2002 dal progetto italiano Milky, canzone che è stata ripresa in uno dei tanti remix che realizza un noto DJ che magari qualcuno di voi ha già sentito nominare. Vabbè, sto parlando ovviamente di David Guetta, che ne fa tanti di remix. Tra l'altro, andandomi a fare al volo adesso un giro sul profilo Instagram di David Guetta, ho riscoperto, ma in realtà lo sapevo già, però insomma, quando vedo le sue foto penso sempre al fatto che lui fa parte di una categoria che ho inventato forse io adesso, ma in realtà esiste, cioè quella dei DJ fisicati o dei DJ palestrati, insomma dei DJ con un bel fisico, no? Cioè, comunque anche lui una certa, visto che ha 58 anni, però insomma mantiene anche una

Addominale ben scolpito. Forse stavo pensando che il segreto per i suoi addominali potrebbero essere i videogiochi. E voi direte, ma cosa c'entra con quegli addominali scolpiti? No, perché tra le tante cose in cui ci si imbatte online, questo è un articolo del Daily Mail, quindi il giornale che arriva dal Regno Unito, e racconta di quanto alle volte, quando facciamo delle attività pur sempre sedentarie, come possono essere guardare la televisione o giocare ai videogiochi, consumiamo comunque delle calorie. E anzi, chi fa, diciamo, il gaming, cioè chi fa proprio il gioco ai videogiochi, quello fatto bene, quello in cui ci si mette impegno, quello in cui alle volte proprio facciamo uno sforzo mentale, quello sforzo lì si traduce anche in chilocalorie che vengono bruciate. Allora, il titolo un po' acchiappa-like dice questo, cioè secondo uno studio giocare ai videogiochi fa bruciare tante calorie quante con 1000 addominali. Adesso, 1000 addominali secondo me è un numero un po' alto. Diciamo che comunque non è proprio un'attività solo sedentaria, soprattutto se ci stiamo mettendo dell'impegno che passa anche insomma da la dinamica emotiva che ti porta magari un videogioco, anche di quelli un po' più difficili e un po' più magari che ti prendono anche dal punto di vista emotivo e fisico. Quindi sarà quello il segreto di David Guetta? Non lo so, non lo voglio sapere. Sta di fatto che lui rientra nella categoria sicuramente dei DJ fisicati con gli addominali. Secondo me ne ha fatti anche più di 1000, vi dico la verità. M2O.

questa è la canzone Lie to Me, uno dei suoi ultimi pezzi, e noi la sentiamo nella versione remix firmata dal DJ Rivaz, che spesso realizza dei remix che finiscono nelle nostre playlist, cosa che è successa anche in questo pomeriggio della domenica. Wow, adesso c'è Y2K insieme a Baby No Money. La La La è il titolo della canzone.

0: Clair che si è inserito in questo brano e per metterlo anche nei suoi DJ set in giro per il mondo ha creato la sua versione, diciamo quella appunto aggiornata al 2026. A pochi secondi dalle 4 del pomeriggio su M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Digitale terrestre.
0: 4 del pomeriggio della domenica 17 maggio qui su M2O. È qui che la musica continua, ma è qui che arriva anche la musica italiana. Su M2O, M2 Hit, tira sul volume, arriva adesso.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Type, Same Motel. M2O, terza canzone di questo fantastico Non Stop. Tra l'altro Non Stop, quello che parte anche con la musica italiana, quindi con M2Hit che abbiamo ascoltato poco fa. Ora sono già 9 minuti passati dopo le 4 di questo pomeriggio. In mezzo tra My Type e il nostro M2Hit c'era anche una delle hit, scusate il gioco di parole, che abbiamo ballato tantissimo e sentito tantissimo negli ultimi tempi, Yugel con la sua Jamaican. Bentrovati da Claves qui nella nostra diretta della domenica che scorre in avanti grazie anche alla nostra musica e grazie anche all'M2Hot, la canzone nuova che sta per arrivare.
1: M2 Hot.

Don't Mind, questo è il titolo della canzone. Lui è Sam Jacobs, producer che arriva dall'Olanda e che ha fatto questo pezzo con la voce di Ezra Nuray come pezzo nuovo, come M-Dot, ascoltato qui alle 4:16 4:12, scusate.

0: La canzone di Bob Sinclair, canzone che stiamo ascoltando già da qualche tempo e che oggi si è guadagnata il titolo di canzone del nostro gioco Play With Us, cioè quella che quando sentite in onda, diciamo, dà il via ai vostri messaggi che arrivano al numero 342-654-3210, tutti quanti speranzosi di provare a vincere i nostri fantastici gadgets, che è il premio che sto per assegnare in questa domenica pomeriggio.
1: Play With Us, Gloria da Milano.
0: Gloria da Milano, questo è il tuo messaggio ed è andato anche in onda, quindi non c'è spazio ad altra interpretazione. Al Play With Us con me hai appena vinto tu.
2: M2O.
3: M2O. Più musica.

0: canzone You've Got the Love è quella che abbiamo appena riascoltato, un rifacimento del pezzo dell'86 della band The Source con Candy Staton. Questa era la versione del 2009 cantata da loro. Allora, abbiamo appena giocato il Play With Us, lo dico magari c'è qualche ascoltatore che si è connesso in questo momento, ma a proposito, se avete voglia e se sarete questa sera all'ascolto dalle 21 alle 23 c'è la diretta extra della domenica sera con Marlene questa domenica e con un altro Play With Us.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come

0: Si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

La sua canzone su M2O che si porta questo sound portoricano dall'album di Bitirar Mas Fotos, dedicato praticamente interamente alla sua, al suo posto di nascita, cioè Porto Rico. Riportato questo mood, questa ambientazione, queste sensazioni in onda su M2O in una giornata che è un weekend, anzi oramai un finale del weekend, finale di questa domenica pomeriggio, le 4:30 tra l'altro in questo esatto momento. Chi vi parla Claves, io adesso sono pronto, a proposito di portarvi altrove, a riportarvi indietro negli anni 90 con una canzone che arriva dal 1993.

0: Dreams, titolo della canzone. Qua siamo negli anni 90, come avevo raccontato poco fa, in un anno preciso, cioè nel 1993. La cantante Gabrielle è sua la voce che stiamo sentendo ancora in sottofondo e che fa parte di quell'appuntamento che ricorre a ogni mezza dell'ora su questa radio. La radio si chiama M2O e il tipo di canzone ascoltata è l'M2 Old.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

ha partecipato anche Mark Ronson in veste di produttore e di chitarrista con questo pezzo sentito su M2O. È la musica che continua nella giornata di oggi e continua con una delle ultime canzoni dei Medusa. Con la voce di Eric Camomile, il titolo del brano è Don't Wanna Go Home.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Carattere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

La voce di Madame con Marra con la canzone Volevo Capire, quella che abbiamo ascoltato nella nostra diretta della domenica pomeriggio, 16:47 minuti. Oh, ogni volta che sento questa canzone, a parte che è una di quelle che mi piace tantissimo, nell'ultimo periodo sono uscite diverse canzoni nuove, Madame è una di quelle.

un album nuovo. E poi oltre a pensare questo, cioè a pensare che mi piaccia, penso anche al fatto che manca sempre meno a quando vedremo Madame all'Arco della Pace a Milano al Party Like a DJ nella serata speciale di domenica 7 di giugno. Allora facciamo un breve recap perché l'invito è ancora valido. Domenica 7 di giugno andrà in scena la serata 1212 Celebration, che celebrerà il rap italiano con il nome del programma che il rap italiano lo ha lanciato, cioè 1212 su Radio DJ con Albertino a partire dagli anni 90 e adesso attualmente in onda su M2O con WAD. Tra gli ospiti ci sarà Madame, questo lo avevo anticipato, e ne approfitto anche per ricordarvi Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Elea e Taiwan. Si inizia alle ore 18 e mi dicono che ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi trovate i biglietti su Ticket One, e se vi va ad informarvi meglio sul Party Like a DJ in generale, c'è un bell'articolo che spiega tutto anche sul nostro sito m2o.it.

intro della canzone lui è DJ Regard, che all'epoca si faceva chiamare ancora DJ, perché giusto così, nota a margine, poi nelle canzoni dopo ha tolto la dicitura DJ e il suo nome è rimasto solamente Regard. Ride It su M2O, pochi minuti dalle 5 del pomeriggio, arriva la prossima canzone ed è una delle ultimissime produzioni firmata da Lady Gaga e Doechii in occasione del film.

0: Shoulders, Knees and Toes. È un titolo un po' lungo, però loro sono gli Offenbach insieme a Quarterhead e Norman Jean Martin con questa canzone su M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Peppa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: M2O Cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM Lab su M2O.it.
13: Un minuto passato dopo le 5 del pomeriggio, domenica pomeriggio su M2O. Dai, dai, dai, che questa giornata scorre in avanti, lo fa grazie anche alla nostra musica. Ora i treni non stop ripartono con Britney Spears. M2O.

0: pezzo questo qua. Siamo nel 2012, una delle produzioni più famose di Deadmau5 insieme a Chris James, The Welt, la canzone che si è occupata di portarci al termine di questo nuovo Non Stop, sempre qui su M2O, sempre dopo le ore 17, in questo caso 10 minuti dopo le 17. Tutto era partito con Toxic di Britney Spears, canzone molto apprezzata dai nostri ascoltatori. In mezzo c'erano anche Madonna e Sabrina Carpenter con la loro canzone nuova Bring Your Love. Bentrovati da Claves. Allora, a proposito di canzoni nuove, qua stanno per arrivare i mondiali di calcio del 2026 e Shakira è stata ingaggiata come artista per la canzone ufficiale. La sentiamo adesso.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Waterfall. Che sound, Anima su M2O. Sempre una delle ultime canzoni di Anima, dico sempre perché insomma noi ascoltiamo anche proprio le ultime novità non da qui su M2O. Il sound che state ascoltando è quello delle ore 5:20 del pomeriggio della domenica e c'è anche però un piccolo spoiler che sto per farvi sul sound che invece sentiremo questa notte nel nostro Dance With Us, uno degli appuntamenti con l'etichetta discografica Defected, regina della musica house dalla fine degli anni 90, qui su M2O con il loro radio show la domenica notte a partire dalle 2. Dance With Us.

0: M2O alle 2 di notte con questo sound all'interno dell'appuntamento del nostro Dance With Us.
1: Dance With Us. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati

0: dalla natura. Bibi Telurisia, tempo speso bene.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

di Samurai J su M2O, quella che si intitola Ossessione, quella che stiamo sentendo già da un po', perché stavo riflettendo insomma che siamo a metà maggio e questa canzone è arrivata nelle nostre vite a fine febbraio, quando c'è stato il Festival di Sanremo di quest'anno, con la partecipazione anche della voce di Belen Rodriguez, figlia anche questa della sua performance sul palco del Festival di Sanremo. Canzone di Samurai J, artista che è stato già protagonista delle nostre vite, delle nostre playlist qui su M2O la scorsa estate con la sua canzone Halo. Sono arrivate le ore 17:31, la nostra diretta della domenica pomeriggio continua con me, Claves, ancora per una mezz'oretta, quindi fino alle 18. Abbiamo adesso il nostro M2Old che ci colloca nell'inizio degli anni 90 con la canzone che sta per partire. L'anno preciso è il 1991. This is your

0: Come promesso, siamo nell'inizio degli anni 90 e siamo nel 1991 con le Banderas, tuo femminile inglese che era sotto la London Records e che faceva questo pezzo. Il gruppo era nato da una band più famosa che erano i Common Arts, loro si sono staccate e hanno creato questo pezzo. L'Emmett Wald, ascoltato in onda su M2O, appuntamento con la musica del passato alla mezza dell'ora.
1: Sponsored by
2: Mongi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

Il remix è quello firmato da James Hype, artista DJ che sentiamo anche su M2O nel nostro Dance With Us. La versione originale, il cantante, anzi il rapper originale, è Roddy Ricch. E il titolo della canzone, visto che manca solo quello all'appello, è The Box, qui su M2O. M2O.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Italia.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

con Aurel San insieme a Yamé, i due artisti dietro questo pezzo dal titolo Encore une fois, in onda 10 minuti dalle ore 18 di questa domenica 17. Invece c'è un po' di numeri così sparati a caso, ma che avevano tutti quanti un senso, messi però vicino magari vi hanno un po' confuso. Bentrovati da Claves, ancora insieme quindi per poco prima di lasciarvi al resto della nostra serata. E a proposito del resto della nostra serata, se sarete con noi anche fra 10 minuti andrà in onda la puntata di questo weekend del DJ Time, quindi se ve lo siete perso rimanete con noi all'ascolto, anche perché a seguire, così giusto per fare un po' di teasing come si dice in inglese, ci sarà invece la puntata di 1212 con Wad di questo fine settimana. E poi l'avevo anche annunciato poco fa, perché arriverà anche un altro appuntamento con il Play With Us, con la diretta extra della domenica sera 21-23 con Marlene questa sera. E a seguire il Dance Revolution con Albertino e il pacchetto del Dance With Us dal mezzanotte alle 3. Tutto questo sulla radio che state ascoltando, M2O, dove adesso arriva una canzone di Macklemore insieme a Ray Dalton di qualche anno fa, ma sono sicuro che ve la ricorderete. Si intitola Can't Hold Us.

0: Nicola. Questo è il remix, anzi è la versione tra l'altro proprio di Boys Noize insieme a Tame Impala e Jenny nella loro versione, perché la canzone nasce solo come quella di Tame Impala, poi arriva anche Jenny e poi adesso arriva nella versione dance Boys Noize con Dracula qui su M2O. C'è l'ultima canzone ed è il remix di Travis Scott, la sua canzone Goosebumps.
1: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments,

0: tra quelle che vi metto oggi. Manca un minuto alle 18. E noi ci sentiamo presto qui su M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era? La rifaccio?
1: Sì, rifalla.
0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era?
1: Perfetta.
0: È uguale a prima, era. Qual era meglio, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: Era uguale.
1: Un meno.
0: Benvenuti ad una nuova puntata, eh?
1: Ma sì, dai.
0: Vabbè, dai, ormai si è capito. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che si è capito tu.
0: Ah, non mi avevi riconosciuto.
1: No, adesso sì, adesso.
0: Tu sei Fargetta.
1: È presente, ecco.
0: Ma tu sei Fargetta in regia?
1: Sempre.
0: Sempre. Ti conosco da parecchi anni ormai. Tra poco ci saranno anche Preziose Molella e saremo insieme tutti e quattro anche questo weekend per una nuova puntata del DJ Time, quella di sabato 16 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, poi domenica pomeriggio in replica ancora su M2O e poi c'è una replica il venerdì sera su Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Quante cose al mondo!
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. It's DJ.

0: DJ Tam.
1: Ah, che bello, cominciamo con 4 canzoni senza interruzione, una produzione italiana che si ispira a un brano degli anni 70. The House of Glass aprono il DJ Time con I Wanna Boogie Tonight.

tratti dal DJ Time. Andiamo avanti con un'altra produzione italiana. Anche questo è un brano che abbiamo ascoltato un sacco di volte. Qui siamo a Bologna insieme ai Goodfellas. Soul Heaven.

Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimane e settimane, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert. Prima del disco prezioso, un'altra canzone di quel periodo, siamo un po' più indietro negli anni, siamo nel 1996, con Gusto, questa è Disco Revenge.

0: E anche in questa canzone, come in molte canzoni, c'è qualcosa che risale al passato, anche se questa canzone è del passato, è del 1996, però questo giro originale era degli anni 70, era Gusto con Disco Revenge. E adesso, come promesso in apertura, è il momento del disco prezioso.
1: Fermi tutti!
0: Chi lo fa?
1: Giorgio.
0: Dov'è?
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua, qua.
0: Eccolo, è qua, qua. È qua.
3: E quindi?
0: E quindi è vero, è tutto vero. Ma qua non si dicono bugie. Bella Gio, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Ma io benissimo.
0: Bene, allora siamo tutti molto bene e possiamo tranquillamente ascoltare il disco prezioso di questa settimana.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Sì, per favore.
2: Allora, come base abbiamo Jam Back Positive, sopra a cappelle di Travis & Cole, David Guetta e Vassi, Iman Beck, Eminem, di nuovo David Guetta e Kungs.
0: Ti risulta la scheda, Mario?
1: Eh sì, è perfetta.
0: Allora possiamo ascoltarlo.

0: e con Don't Worry Baby, novità di Dom Dolla e Tiga, si chiude la prima mezz'ora del DJ Time di sabato 16 maggio 2026. Sapevi che siamo nel 2026?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sapevi che siamo a maggio?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sapevi che è sabato?
1: Ah, sì, sì.
0: O forse domenica?
1: Sì, sì,
0: o
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Venerdì?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, sei tutto.
1: Sì, sì, sì. M, 2, O.
2: 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa leggings Guam che stimola il microcircolo e rimuove.

0: Modella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Wham. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però!
1: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però!
1: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Welcome to DJ Time.

Replica ancora su M2O nel pomeriggio e c'è una replica anche il venerdì sera su Radio DJ. Vi ricordo che se vi perdete qualcosa potete riascoltare la puntata in reload scaricando l'app di M2O oppure quella di Radio DJ. Erano gli Enigma dal 1990.

0: con Sadness, tutti incappucciati, no? Rob, sì. Rob the Frat.
1: Frate,
0: era Rob the Frat, no?
1: Sì, bravo. Oh, sì.
0: Frate, sordo.
1: Sì.
0: Adesso?
1: Dai, dai, non vedo l'ora.
0: Cosa?
1: Cioè, io voglio fare questo programma solo per sentire la storia.
0: Ah, vuoi sapere una storia?
1: Esatto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tokyo's Miracle. Dei Fragma. Siamo a cavallo tra il 1999 e il 2000. Il produttore tedesco Ramon Zenker legge su una rivista musicale la recensione di un suo disco che però ha un altro titolo rispetto all'originale. Poi si accorge che quel disco va forte anche alla radio. Qualcuno ha avuto l'idea di appoggiare la voce di I Need a Miracle della cantante britannica Coco Star sopra la base di Tokame, prodotto da Zenker nel 1999. Unendo anche i due titoli, l'ha rinominato Tokyo's Miracle. Diventerà uno dei più grandi successi della storia della musica dance. Facciamo ordine e ricostruiamo i pezzi di questa storia particolare. Tokyo's Miracle è un disco del gruppo trance tedesco Fragma, con la voce di Coco Star. La canzone è un mashup tra I Need a Miracle, della cantante inglese del 1996, e Tokame, dei Fragma, del 1999. L'idea, rozza ma geniale, è di un DJ inglese sconosciuto che si chiama Vimto. La sua versione, ribattezzata Tokyo's Miracle, diventa un successo nelle radio e nei club, superando in popolarità i due dischi originali. Ma c'è un problema, nessuno l'ha mai autorizzata. Allo stesso tempo però, il mashup è talmente convincente che il produttore dei Fragma, Ramon Zenker, accetta di buon grado di riprodurre nuovamente la canzone mixando perfettamente le due parti. La sua versione originale era soltanto strumentale e la voce di Coco Star non fa altro che migliorarla, come per sua stessa ammissione. E ha ragione se consideriamo le varie versioni prodotte. Tokyo's Miracle supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Finlandia, Svezia, Australia, Danimarca, Irlanda, Italia e Norvegia, Belgio, Svizzera, Francia, Paesi Bassi. Tokyo's Miracle dei Fragma con la voce di Coco Star è un successo internazionale. Nel Regno Unito il mashup raggiunse addirittura il numero uno della single chart alla fine dell'aprile del 2000. Niente male per un disco nato per caso dalla mente dei suoi autori, ma dall'idea rozza ma geniale di un DJ inglese semi sconosciuto. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Tokyo's Miracle dei Fragma. If you

0: Focus Miracle 1999, un'altra di quelle canzoni che poi sono state rifatte o sono state usate per dei mashup molto belli che sono in circolazione. Erano i Fragma. E adesso, perché ridi?
1: Tutta roba di frati.
0: Erano i Fragma.
1: Sì.
0: E adesso è arrivato il momento del megamix di Molella. Quindi è arrivato anche Molella.
2: Eh sì, sono qui.
0: Arrivao.
1: Arrivao.
3: Arrivao.
0: Eccolo qua.
2: Arrivao. Come diceva un po' di anni fa qualcuno, con Ferrobot.
0: Con Ferrobot, arrivao. Perfetto. E il Ferrobot è carico di musica, perché ci sono le canzoni che metterai questa settimana, giusto?
2: Sì, sì, certo. Questa settimana ci sono un po' di canzoni nuove mischiate con quelle che insomma abbiamo sentito tante volte nel DJ Time. Partirei con Sergio Mendes, originale con la sua Magdalena, poi Ughel e Solto con Jamaican Bam Bam, The Answer dei Cream, che è una canzone vecchia rifatta, Music is the Answer, 26 e Deep Swing in the Music, e Get Down di Paul Johnson, Cypress Hill con Insane in the Brain, e per chiudere John Newman con Love Me Again, tutte versioni new.
0: Che bello, si preannuncia una bellissima puntata.
2: Speriamo.
0: Ascoltiamolo il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao.

Era il mega mix di Molella di questa settimana. Avete sentito quante canzoni in così poco tempo? Nel DJ Time succede tutti i weekend. Oggi Sergio Mendes, Usual Assolto, Cream, 26, Paul Johnson, Cypress Hill e John Newman. Adesso però abbiamo ancora il tempo per un po' di musica dall'archivio del DJ Time per gli amici della cassettina che sono in ascolto, ma anche per le nuove generazioni. Quattro canzoni senza fermarsi. La prima è The King of My Castle.

0: Comunque è una canzone che mette molta gioia e allegria, questa. Sei d'accordo, Mario?
1: Bellissima, è bellissima.
0: Era Rise Up, siamo nel 2000 insieme a Sun Kids e DJ Time non finisce qui.

Era Lola Steam, l'abbiamo detto tante volte, il duo inglese di produttori DJ Shapeshifters hanno dedicato, o meglio uno dei due ha dedicato questa canzone a sua moglie per farsi perdonare. Era Lola Steam, ecco perché si intitola così. E DJ Time però non è ancora finito, perché abbiamo il tempo per un'ultima canzone. Questo weekend chiudiamo con Junior Jack e la sua E Samba.

0: ancora così nuovi, eh? Non è un po' preoccupante? Cioè, vengono ancora molto utilizzati anche dai DJ che mettono anche musiche più, come dire, attuali, no?
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Vabbè, è una mia considerazione. Era Yes Samba di Junior Jack, che questa settimana ha chiuso la puntata del DJ Time. Quella di sabato 16 maggio, in replica domenica 17 su M2O, oppure in replica ancora la settimana dopo, il venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload. Ma Mario?
1: È qua Alberto, sempre davanti a te.
0: Si va via.
1: Andiamo via, andiamo, andiamo.
0: Torneremo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time da Albertino. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Tool Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Comparatore senza confronti.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Hey! Prendi due degli artisti più influenti di questa generazione in America e li metti assieme in Bad Blood. Kendrick Lamar con Taylor Swift.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 1, 2, and I say...
2: M2K.

Siamo sul fuoco, per tradurre dall'inglese l'espressione on fire, sul fuoco perché ogni weekend c'è 1212, il martedì una puntata nuova del nostro podcast, questa settimana l'ospite è Disgaccia e poi 1212 Celebration, il nostro evento, domenica 7 di giugno a Milano, Arco della Pace, Parco Sempione, 1212 Celebration.

da Atlanta, quantomeno la sua Atlanta è assolutamente il sindaco del suono di Atlanta, quantomeno di quello degli ultimi 25 anni, post Outkast per intenderci. Poi però all'inizio pochi riconoscevano in T.I. l'originatore, l'originator del suono trap. In realtà poi la storia lo ha celebrato come uno dei pionieri di questo sound, che continua a fare, come potete sentire, Mr. Him, appena uscita, T.I. su M2O. One, two, one.

I Don't Fuck With You. Canzone che invecchia benissimo. Questa di Big Sean. Big Sean. I Don't Fuck With You. C'era anche E4D. Canzone molto ballabile. Ha 11 anni di vita questo pezzo. Yes. Party People. Stiamo sul ballabile. A GGWA. Iggy Azalea. In questo pezzo c'era anche una giovanissima Charli XCX.

0: actress degli artisti più importanti, influenti di questa generazione, Sfera Ebbasta, assieme a Lazza, ospiti di Shiva dal suo ultimo album, Mayday.
1: This is for you.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio.

0: Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
1: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
0: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Check. Hey, one, two. Tell me to just a little bit more.
9: One, two.

Black Beatles, Rise Remord con Gucci Mane. Se oggi esiste il concetto di challenge, tanto quanto è importante, per esempio, che Google Immagini sia nato grazie a quel vestito di Jennifer Lopez, è importante ricordare che le challenge che oggi riempiono ogni tipo di social sono diventate quello che sono anche grazie, o soprattutto grazie, alla Mannequin Challenge. 10 anni fa, era il 2016, Mannequin Challenge, che era legata a questo classico dei Rise Remord, cioè Black Beatles.

gli scratch erano quelli della prima epoca, quando ancora insomma quasi ogni traccia si chiudeva con degli scratch, non c'erano grandissime routine, però era importante insomma anche per definire un suono, era una sorta di codice chiudere le canzoni con gli scratch. Lo hanno inventato loro, Eric B e Rakim lo hanno portato in alcuni dei pezzi più leggendari, tipo anche Paid in Full. Dicono in questa traccia qualcosa che descrive benissimo il concetto di pop, provo a tradurla così al volo. Dicono anche se sia jazz la musica che ascolti o qualsiasi genere ti piaccia, io lo prendo e lo converto in hip hop. Questo è l'hip hop, spiegato facile da Eric B e Rakim. M2 Old di oggi.

0: C'è Saif Promessa a casa di Elea. Questa casa di Elea si chiama Buon Esempio. Elea sarà a casa nostra il 7 di giugno, Arco della Pace, Parco Sempione. Uno degli ospiti del 1212 Celebration sarà Elea, gli altri saranno Frankie Energy, Neffa, Night, Fabri Fibra, Ernia, Madame. Super evento 1212 Celebration, 7 giugno a Milano. Tutte le info su m2o.it e i biglietti invece su Ticket One.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola.

0: Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

difficilmente una canzone che si chiama Brivido riesce ogni volta a creare il brivido, ma questa di Gue con Marrakesh lo fa sempre. Era il 2013, ancora insieme Gue e Marra, con due date annunciate per il prossimo settembre: Santeria Live, concerti in partnership con Radio DJ M2O, GUE con Marra. Storia. Buona domenica sera, ladies and gentlemen. Vuoi ancora un po' di storia? Ok, G-Unit.

I'm a star boy. The Weeknd con i Daft Punk, uno di quei feat che non puoi non citare perché sono pochi gli artisti che vantano una collaborazione con i Daft Punk. L'altro nome è sicuramente Kanye West. Sia Kanye West che The Weeknd il prossimo luglio saranno in Italia. The Weeknd a fine luglio, tre date allo Stadio San Siro, 24, 25 e 26. Yes, yeah, Starboy. Questo è un classico dell'hip hop underground. Onyx, Slam Harder.

PFA con Fabri Fibra. Boom boom cha, boom boom cha. La FI, la B, la RA, tante lettere messe assieme, personaggi iconici del rap italiano, lo hanno disegnato loro, il rap in Italia, loro e altri che saranno ospiti del 1212 Celebration, serata evento. Non ve lo dico soltanto perché sono qui al microfono di 1212, ma perché è incredibile pensare che Neffa, Fabri Fibra, Madame, Elea, Knight, Frankie Energy, Nernia e molti altri saranno tutti insieme lo stesso giorno a partire dalle 18, quindi dal pomeriggio fino a sera, in un unico evento, unico nella storia del rap in Italia recente, quantomeno, tutti assieme. Hip Hop Baby 1212 Celebration, 7 giugno Milano. Tutte le info su m2o.it e i biglietti su ticketone.it.

Trinity, dall'album nuovo di Beba con Jake La Furia. C'è anche Nitro, nell'album si chiama L'Imperatrice. Occhio perché Beba sarà ospite di Exclusive, il nostro podcast, e vi anticipo una puntata bollente, di quelle che quantomeno poi vedi anche su tutti i social o anche su tutte i magazine, le piattaforme che seguono il rap, perché dice cose abbastanza pungenti Beba in quella puntata. Voi sappiate che ogni martedì sui social di M2O c'è una nuova puntata di Exclusive. Questa settimana con noi Disgacia, prossimamente Willy Peyote, Beba e molti altri. Cerca Exclusive con 3X sulla tua piattaforma preferita. 1 2 1 2 M2O. Yeah.

è Usher, l'ospite di Kehlani in questa traccia. Ne abbiamo parlato parecchio anche ieri su un'altra traccia di Kehlani, quella con Missy Elliott. Da parte dei giganti dell'R&B e dell'hip hop c'è grandissima riconoscenza nei confronti di Kehlani ed è reciproco. Artista che è cresciuta in un contesto molto complesso. Album fichissimo, ve lo consiglio, Kehlani.

0: tutto così l'album di French Montana con Max B. Grandi classici del passato, da George Clinton e non solo, ripresi, rielaborati. Bueno, hip hop style, si chiama Baby Doll. Buona domenica sera, people. This is 1212.
1: 1212 M2O. This is for you.
2: Ah, dai, ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con un

0: Estetica di Sgaccia, con uno dei nomi, entrambi sono dei nomi molto interessanti della nuova generazione. Prima stanza a destra, che è la voce che sentivate nel ritornello di questo pezzo, ospite dell'album nuovo di Disgaccia, protagonista della nuova puntata di Exclusive, il nostro podcast. Abbiamo detto mille cose con Disgaccia, ecco un piccolo momento della lunga puntata.
1: 1 2 1 2
2: Exclusive.
3: Invece la sporca è quella di cui tu sei campione olimpico.
1: È una roba
3: olimpico.
1: Che metti nella
3: campione
1: pausa,
3: olimpico,
1: tipo,
3: mi confermi.
1: Campione olimpico delle sporche, esattamente. Magari per esempio vengo da Cologno. Yeah.
3: No, però insomma sulle sporche ormai c'hai un riconoscimento, sì. Anche Shiva nel pezzo.
1: Beh,
3: dice una cosa.
1: Shiva, abbiamo fatto scambio di sporche.
3: Sì.
1: Io gli ho detto: bro, ti cito in un pezzo con Low Red, mi mandi una sporca. Lui mi fa: sì, oltre ciò ti cito in un pezzo con Yugi che esce tra poco, mandi una sporca. E quindi ci siamo andati le sporche.
3: Incredibile, siete degli sporchi.
1: Sì.
4: Poi, però ti dico, ti lascio la sporca, mi dai un punto SIAE. E viceversa, ovviamente. Certo.
1: Beh, ci vado più sopra.
4: Quella
1: io.
4: Quella è una galanteria. Sì, può essere. Però è galanteria, no?
5: N-U-E-O 1-2-1-2. This one is for my brother Tyree.

canzone che è una preghiera, questa qua. La voce di Mary J. Blige. Ma capisci questo pezzo nelle prime righe, quando Dr. Dre dice "This one is for my brother Tyree". Questo è per mio fratello Tyree, vero fratello di Dr. Dre, che era chiaramente morto all'epoca, siamo nel 1999, e a cui Dr. Dre ha dedicato questa canzone in puro stile gospel, nell'atteggiamento quasi religioso, e poi però chiaramente con il tipico beat di Dr. Dre, il sample e la capacità che Dr. Dre aveva e ha ancora oggi di prendere un suono che ancora sentite in sottofondo e renderlo centrale, iconico.

0: Benz or Bentley. Beamer, Benz or Bentley.
1: Beamer, Benz or Bentley. Scheming don't affect me.
0: In quel periodo si faceva così. Alcuni lo chiamavano Dirty South. Lloyd Banks assieme a Jewel Santana.
2: 1, 2, 1, 2 M2O. This is for you.
3: M2O.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3.

3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up. 1, 2, 3.

work, work, work, work. Check this out. Kelly Rowland. Era nel periodo, siamo nel 2007, in cui le Destiny's Child ancora un po' c'erano, ok? Però cominciavano a fare progetti solisti, Beyoncé con tutto quello che sappiamo, e anche Kelly Rowland. Insomma, l'amicizia tra di loro e la performance assieme al Coachella di Beyoncé lo dimostra e lo ricorda, c'è sempre. Però ognuno per la sua strada. Work, work, work, work. Kelly Rowland su M2O.

Got Me. Forse è un livello così alto di rap e soul, new soul assieme, non lo si raggiungerà mai più. Lo dico con una nostalgia positiva, lo stato di salute dell'R&B contemporaneo, lo diciamo più volte, anche del rap, è molto molto buono, però qui l'ispirazione era quasi divina. You Got Me, The Roots, Erykah Badu. Dal 1999 al 2026, la nuova di The Kid LAROI.

0: Ok, let's go. Si chiama Old Love. È l'ultima di 1212 di oggi di Kanye. Kanye, yeah. Kanye West. Gli appuntamenti, occhio, perché vi vedo, eh. Se li segnate sul calendar, vi vedo. Lo so, si sente. La nuova capacità che ha M2O di sentire se lo fate oppure no. Per esempio, di aggiungere al vostro calendar la data di 7 giugno al Party Like a DJ 1212 Celebration, con il meglio della storia del rap, da Neffa, Fibra, Ernia, LA, Knight, Madame e molti altri. Poi appuntamento qui su M2O il prossimo weekend, ogni martedì una nuova puntata del nostro podcast. Questa settimana con noi Disgaccia, settimana prossima Willy Peyote. Insomma, gli appuntamenti sono tanti. Avete segnato? Ok. Ciao a tutti da Wad.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: M2O Cinema.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM, Lab, su m2o.it.
13: Prova, sono le 21. Domenica sera, ciao!

Ben West Beach, Something for the Weekend. Domenica sera, sono le 9 e 8 minuti in questo preciso istante. Là fuori come va? Avete passato un buon weekend? O forse dovrei dire state ancora passando un buon weekend, perché mica è finito, eh? Magari qualcuno di voi torna proprio al limite lunedì mattina, un'ora prima di andare al lavoro. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Anche questa sera arriverà un Play With Us. Io sono Marlene, l'ho già detto? Questa è una canzone nuova, l'ho già detto?

Bello riascoltare i Chemical Brothers. Gotta keep on. M2O, domenica sera, più musica. Fatemi salutare Teresa, la prima a mandare un messaggio al 342 6543210 questa sera. Ci sono i Medusa con Wanna Go Home. Can we stay

0: Don't Wanna Go Home, la canzone dei Medusa. Praticamente hanno tradotto in musica quel momento in cui alla fine di un live la gente inizia a urlare: se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo. È proprio dedicata a quel momento lì, quando la serata deve necessariamente finire. La nostra insieme è appena iniziata, stiamo insieme fino alle 11 con me, Marlene. Tra poco andiamo indietro nel tempo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro.

0: euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: My Movies presenta...
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

J Balvin insieme ai Sophie Tucker, che nel 2016 davano vita al loro progetto Animal Talk. Organizzavano questo evento a San Francisco e due anni dopo il progetto diventò una casa discografica, un collettivo di artisti. Adesso vogliono tornare alle origini con questo progetto qua. Loro dicono che vogliono aiutare le persone a scoprire il loro lato più naturale, istintivo, libero, quello che non ha bisogno di parole per esprimersi. E quindi il 24 ottobre in California torneranno al loro format Animal Talk. Adesso noi dove andiamo? Vi porto a Detroit ad ascoltare

0: la voce ipnotica di Dido insieme a Eminem. Stan, era l'anno 2000 quando Eminem ci regalava questo pezzo, capolavoro assoluto, M2 Old.
1: Sponsored by Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Norman Cook chi è?
1: Fatboy Slim.
0: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
1: Fatboy Slim.
0: No. Hai un secondo tentativo?
1: Ho capito, Molella.
0: Ma no, è Disco Prezioso.
2: DJ Time con Albertino Fargetta.

0: Santa Molella è prezioso, il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Corri da

0: Troni, non ci sono paragoni. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

collaborazione tra Shiva e Joliel. Bad Bad Bad, si chiama così, appena ascoltata insieme qui su M2O la domenica sera. Più musica, l'avete segnato il numero imparato a memoria, 342-654-3210. Vi serve per giocare al Play With Us e quindi vincere i nostri gadgets. Questa sera si gioca con la canzone di Bob Sinclair, I Can't Wait. Quindi quando la sentite, quello è il momento giusto per un messaggio, non prima, non dopo, ovviamente. Bob Sinclair, che oltre a essere una superstar, un mega DJ, deve essere evidentemente anche un bravo papà, visto che ha saputo trasmettere la passione per il club.

mestiere del DJ ai figli, alla figlia soprattutto. In realtà tutti e tre suonano insieme, ma sono virali i video con Paloma Le Frian. Se sentite questo nome sappiate che è la figlia di Bob Sinclair, modella e anche DJ. Ci sono davvero tantissimi video molto divertenti anche dove lei impara a suonare. Adesso è diventata già molto brava, ma i primi con papà dietro che diceva no, aspetta che questo passaggio qua rifacciamolo insieme, dai. Quindi chissà, magari arriverà un disco papà e figli insieme. Voi occhio, anzi orecchio per il Play With Us. Subito c'è The Weeknd.

0: Talk to me. NFI su M2O.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: digitale terrestre.
1: Mancano pochi secondi alle 10 in punto, domenica sera. Che facciamo? Mettiamo su un M2 Hit? Perché no?
0: M2O.
2: Più musica.
0: M2O. M2 Hit. M2 Hit.

Rihanna, S&M. Mamma mia, Rihanna. Allora, quel video che hai postato qualche mese fa ormai, dove eri in studio e hai creato un sacco di hype online, è vero? Arriverà questo album nuovo? Ormai abbiamo un po' tutti perso le speranze, ma chissà, mai dire mai. Ciao, sono Marlene, fino alle 11 stiamo insieme. 342-6543-210. No, Play With Us, già andato, però c'è una canzone nuova, I Don't Mind. M2 Hot.

0: Sam Jacobs. Lei si chiama Ezra Nurey. Voce pazzesca. I Don't Mind. Ci è già entrata in testa. M2 Hot delle 10:10 su M2 Hot.
1: Più musica.

I Love You Baby, la versione remix Surf Mesa con Amy Lee. Appena ascoltata qui su M2O la domenica sera, più musica. Alziamo un po' il ritmo. Florida. Low.

0: Low. M2O più musica, domani ricomincia una nuova settimana, allora facciamo un ripassino sugli appuntamenti fissi e imperdibili, tipo il DJ Time in the Mix, tutte le sere a mezzanotte da lunedì al giovedì. Un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Morella e Prezioso per 20 minuti a testa. Si può riascoltare tutto anche sulla nostra app, perché l'hai scaricata, vero? Oppure sul nostro sito m2o.it.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garantita.

M2O, la nuova produzione di Alex Farolfi. Allora, se vi dico Agente K e Agente J, chi vi viene in mente? Vabbè, dai, ovviamente Tommy Lee Jones e Will Smith nei panni di Men in Black, gli agenti di Men in Black che indagano su una serie di incidenti criminali apparentemente non correlati tra loro, legati agli extraterrestri che vivono in segreto sulla Terra. Filmone del 1997. Secondo voi dove vi sto per portare in questo istante? Proprio lì, colonna sonora del film, proprio Men in Black.

0: Tu é ó. DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.

invece io, madame, volevo capire che cosa fai tu domenica 7 giugno. No, perché noi ti aspettiamo. Che cosa succede domenica 7 giugno? C'è una serata speciale. Il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione.

missione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino e che oggi sentite qui su M2O. Per l'occasione si esibiranno Fabri Fibra, Frankie Energy, Ernia, Neffa, Elea, appunto Madame e Taiwan. L'inizio dello show è alle 18 e sarà il tutto all'interno della grande festa di Radio DJ, il Party Like a DJ, che si terrà sabato 6 e domenica 7 al Parco Sempione all'Arco della Pace. Musica, sport, intrattenimento, un sacco di artisti. I biglietti sono disponibili su ticketone.it, quindi ci vediamo anche il 6, ma soprattutto ci vediamo il 7 di giugno per la serata 1212 Celebration.

Revolution, il meglio della musica da club, tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte, la domenica in replica dalle magiche frequenze di MDO, con Albertino, microfono, Shorty, regia e tanta musica nuova anche questo weekend. Venerdì 15 maggio, domenica 17 in replica, cominciamo con tre canzoni nuove. La prima forse la conoscete già, però è una versione nuova, Green Velvet insieme a Medusa, Genesis, si intitola La La Land. Poi Camino

ancora in sottofondo. E abbiamo un'altra novità importante, visto che sono un po' il duo del momento. Gli Another sono tornati con 3D, I Like It. Poi Purple Disco Machine, anche lui è tornato con Disco Sherry, e Anish Kumar con Come On, Let's Get It.

0: sentito Bowser, però nella versione remix un pochettino più spinta. Il remix è di Sumn. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna Dance Revolution su M2O.
1: Dance Revolution. You better stay tuned.
2: Dance Revolution. That's right.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
9: I know I should sleep, but the voices in my head go.
8: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Ritorna Dance Revolution, siete su M2O, Albertino al microfono, Shorty in regia, mezz'ora davanti a noi, ancora un sacco di musica nuova. La seconda parte comincia così, con Alex One Juno, si intitola Allo, poi Asaph Michael con Reef Couple Montanita e Chris Lorenzo

0: Lorenzo e Amo, qui c'è qualcosa degli anni 70, era Hotspur. Poi arriva Yuri con Contento, Firza con Fever e Mark Knight, James Hur con Batman.
1: Buscando una barbie al de ghetto, Costa Rica dammi di culo bene.

0: questo weekend qui a Dance Revolution su M2O. Era il nuovo di Mark Knight e James Ure, si intitolava Batman. Abbiamo tre brani per chiudere questa settimana la puntata. La prima è Damn Girl di Johnny Bravo, Kid Duan e Chucky. Poi arriveranno Ento Dex e Carl Dutt con Testi e Clyde P, Tim Baresco, Bang! Bang! Bang! Bang.
1: Dance Revolution tonight. Damn girl, I like the way you move it.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: M2O. You're listening to Dance With Us.
4: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori

0: una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: M2O Basilex

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Dance with us.
0: Dance with us.
7: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.